0: Grazie mille. Grazie vielmals.
1: Signore e signori, per la prima volta insieme, Stefan Stoppock! Auf festen Grund!

Adesso che il tuo mondo è una stanza e da lì osservi il cielo. E non è mai abbastanza questo tempo che sosta, questa vertigine di sguardi appesi a un filo. Adesso che il tuo mondo è un sorriso che regali di rado e la tua vita un soffio

ci consoli una carezza prima nella scuola. Adesso che presto fa notte, ma il coraggio mai ci abbandona, che un sorriso per tutti ce l'hai.

Ecco voi, Bühne Huber! Bruscolo di terra. E così me ne andai, solitario di soppiatto, della penombra sommessa, come la notte di un gatto. Sarò di pioggia o di sole nei tuoi cieli, sarei ancora negli angoli verdi.

notte tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe, e la sera in camera

0: pensare e di metterti a lottare di nuovo.
1: Cercare di cambiare. Nessuno ci potrà fermare.
0: Nessuno ci potrà fermare.

quando rileggerò le tue candide invettive, quando riascolterò le tue acque sulle mie rive, e mi disegnerai come la prima volta una profonda vertigine.

Ensemble Musica Viva, Orchestra degli Archi, diretta da Willy Honecker.

Oggi è uno di quei giorni in cui ascolto le parole del cielo, come quegli animali infelici fuori, aspettando le piogge, come gli indiani con le orecchie sulla terra, i cavalli al galoppo, come i torrenti in odore delle rapide, sfiorando le sabbie. E se il mio tempo è un granello di polvere, un pulviscolo di stelle, che non si trova più nel calendario né nelle pagine gialle, se il mio destino l'avete scritto voi su un muro di carta e catrame, la mia memoria me la gioco a dadi sulla sponda di un fiume.

oggi ho bisogno di accendere un segnale particolare. Una luce che mi colga nel mio ventre, nel mio peregrinare. Fra le vostre coscienze, fra quello che mi rimane, un più in fondo al mare. E sulla mia pelle, le mie ali, c'è una nebbia crudele che spinge le mie fame.

Oggi uno di quei giorni cui accredo le parole del cielo. Cupo minaccioso, un sentiero di nuvole scure. Un cattivo presagio, una minaccia da dimenticare. Un tremore di terra che scuole perfino le viscere del mare.

Una nel cielo, una luna splendente, tutta acqua e sapone, bianca, luminescente, ma una luna calante, una luna perdente, brilla sopra una terra sempre più

Come lontana è la luna, così è vicino amore. Che grande turbamento, la vita che si muove, la vita che protesta, la vita che riprende, la vita che si accende.

sotto la luna la terra e sopra la terra gli amanti. L'incanto si ripete, la vita va avanti, la vita si ribella, la vita piange e strilla, la vita fa baldoria.

0: mio condominiale.
1: Ecco cos'è, se il mondo va a carte 48 e in piena estate indosso il cappotto, mi prendono per mano, ma io rido di brutto, ho fatto il 68.
0: Ecco cos'è, se niente mai va bene, le scuole, gli ospedali, le leggi elettorali.
1: Ecco cos'è, non sembra non ci sia scampo, ci crolli il mondo addosso, amore dai prendimi.

le strade si spengono, i caffè forse, la tua donna t'ha lasciato, ma che cosa vuoi che sia? Questo mondo gira in fretta ed è tutta una follia.

cosa non mi hai detto in questo tempo lungo e mai distratto? Cosa non ti ho detto? Lo capirai se ancora non lo hai fatto. È bello dirvi ciao con il profumo delle viole, con il giardino in festa all'imbrunire, con il calore che riesce.